Sebep. Capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito, capito